0: Pop Extremo. Feel the music. Feel the music.
1: Una sola palma arriba, banda.